tutta mezzanotte si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose. Un'ultima carrozza cigolando se ne va. E il fiume scorre lento.

una cosa grande pa' me. Una cosa que me fa innamorar. Una cosa que se tu guarda a me y me enamoro così, guardando a te. Vorría saber una cosa de te. Perché quando ti guarda così, si pure tu ti senti morire.